0: Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.